0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: Sono le 2:31.
2: www.radiomugello.it.
3: Simpatia più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

sono intelligente, ma in fondo è tutto molto chiaro. Voi padroni della terra che vi ingozzate di denaro, avete fatto bene i conti, finemente calcolato.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Exploration Space.
1: Fresca, magica, unica. Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
1: Papà Noel, Lokito,
2: Cookie Soul.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3:31.
4: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
1: Rap futuristico! Ah, rap futuristico! Oh, rap futuristico!
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok, rap futuristico.

0: futuristico, rap futuristico, rap futuristico, rap futuristico, step turbistico, step futuristico, step repistico, rap futuristico.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 34 minuti.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

che tocco il fondo, a chi comunque vada mi rimane accanto, e se questa vita è un viaggio, meno male siate qui. Ogni volta che non so

0: Sono le 5:03.
1: Fresca, magica, unica. Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: Sono le 5 e 32 minuti.
5: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
4: When you love me in the evening and the moon is bright above,

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 6:33 minuti.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
2: In ogni momento della tua giornata,
3: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
2: Scegli la radio giusta.
3: Scegli solo Radio Mugello.

0: buona musica. Ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Fresca, magica, unica. Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

0: Radio Mugello Notizie.
1: Novità in arrivo per la linea ferroviaria Borgo San Lorenzo Ponta Sieve, in parte anche per la Faentina. Il traffico ferroviario vedrà un progressivo ritorno verso la normalità dopo i pesanti disagi dell'estate e il profilarsi di nuovi servizi. Il punto è stato fatto lunedì mattina dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dall'assessore alle infrastrutture Filippo Boni, che nel corso di una conferenza stampa hanno sottolineato gli effetti positivi dei lavori di manutenzione straordinaria realizzati da RFI e Trenitalia sulla rete ferroviaria e sui convogli, che consentiranno dopo il primo fine settimana di settembre la riapertura progressiva della linea Borgo-Ponta Sieve, ma anche novità previste per il 2027. Dopo l'attuale fase di servizio ridotto, il mese di settembre segnerà un progressivo recupero dell'offerta ferroviaria sulla linea Borgo-San Lorenzo-Ponta Sieve. Una breve interruzione programmata è già comunicata da inizio 2026, sarà da venerdì 4 a domenica 6 settembre, necessaria per consentire attività di manutenzione funzionale e alla circolazione dei treni blues, e sarà seguita dalla ripresa della circolazione e dal 13 settembre dal ripristino di 8 collegamenti ferroviari precedentemente sospesi. Nello specifico, dal 4 al 6 è prevista un'interruzione della linea tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria necessarie per permettere la futura circolazione dei treni blues. In questi tre giorni il servizio ferroviario sarà ridotto e integrato con collegamenti tramite autobus. Da segnalare che questa interruzione e la conseguente rimodulazione del servizio permetteranno di sperimentare per la prima volta il prolungamento fino a Vicchio di alcuni treni della tratta Firenze-Borgo San Lorenzo via Vaglia. Si tratta di una novità che andrà per la prima volta ad integrare i percorsi delle linee Borgo San Lorenzo e Faentina, con un collegamento Vicchio-Borgo-Vaglia-Firenze più veloce e diretto che potrà entrare in servizio dal 2027. La sperimentazione di questo servizio, che diventerà effettiva entro l'inizio del nuovo anno, permetterà di mostrare agli utenti il suo valore e la sua rapidità. Borgo San Lorenzo sfiora l'80% di raccolta differenziata, ma l'obiettivo è andare oltre, sollecitando la collaborazione di tutti per garantire sempre maggiore decoro ed avviare e superare le eventuali criticità che si possono riscontrare sul territorio. L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo, per affrontare questi temi, ha promosso un incontro pubblico venerdì 4 settembre alle 18 nella sala del Consiglio in Piazza Dante, con la partecipazione di Plures Alia. Sarà l'occasione per fare il punto sul servizio di igiene urbana, spiegare le novità introdotte negli ultimi mesi e raccogliere domande e segnalazioni direttamente da chi vive e lavora sul territorio. Nell'ultimo periodo sono stati introdotti nuovi servizi. Il materiale raccolto viene trattato nel nuovo impianto realizzato nell'area pratese, all'interno di una filiera dedicata al recupero dei tessili e orientata a trasformare i rifiuti in nuove risorse. L'incontro sarà anche il momento per illustrare al meglio un altro strumento a disposizione dei cittadini, l'app Aliestra, recentemente aggiornata, attraverso cui è possibile effettuare segnalazioni, consultare le informazioni relative alla posizione tariffaria, al sistema di raccolta vigente e di servizi presenti sul territorio, oltre a poter consultare la funzione dove lo butto, che permette di capire come gestire i propri rifiuti e qual è il loro corretto conferimento. Tra i temi dell'incontro anche quello dell'abbandono dei rifiuti, una questione che continua a interessare anche il territorio di Borgo San Lorenzo. Verrà illustrato il servizio rivolto dagli ispettori ambientali e fornito ai cittadini ogni dettaglio per effettuare correttamente le segnalazioni ed incrementare il presidio sul territorio. Verrà ricordato qual è il ruolo del comune e quello del gestore, quali strumenti possono essere utilizzati per contrastare il fenomeno.
2: Dopo il rinvio causa maltempo, ecco la nuova data della semifinale di Mugello Sonoro Music Contest, che si terrà a Galliano di Mugello. L'appuntamento sarà venerdì 4 settembre alle 21.30 a Galliano, nella pista dell'oratorio Anspi. Nella stessa serata la Proloco di Galliano ha organizzato una serata di pasta asciutta e birra, sempre presso l'ora pista dell'oratorio, dalle 19.30 con pasta asciutta e birra a 10 euro.
1: Sabato 5 settembre alle 16.30 nella sede dell'associazione Ellera in via San Donato a Polcanto, l'esperto Vito Peluso spiegherà come costruire un aquilone. L'evento si rivolge a famiglie con bambini e a tutti i curiosi desiderosi di imparare. L'obiettivo è far divertire tutta la comunità, soprattutto le future generazioni, facendo sì che bambini e ragazzi socializzino con i loro coetanei mentre apprendono tecniche artigianali manuali. Accesso gratuito, non è necessaria la prenotazione. L'associazione Ellera offrirà una piccola merenda ai partecipanti, gradito ma non obbligatorio il tesseramento in loco all'APS, gratuito per i minori di 12 anni. L'evento avrà luogo nel giardino e in caso di maltempo avverrà

0: all'interno.
1: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Radio Mugello.
5: 334 79 88 000.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi. E state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello.

0: Sono le 7:30 minuti.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@castelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri a interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
9: Buon mercoledì, da Radio Mugello.

0: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it www.radiomugello.it.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere, a volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia, qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano, te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno, famo da soli come sempre stato. Ermatto di turno come sempre bravo, e dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

cosa pensi quando mi guardi, cosa sogni sul mio petto un po' stanco, sei così serena

Pasca. Ti ho messo una mia fotografia e mi guardi, gli occhi grandi un po' severi. Io ti aspetto, abbi cura di te e poi non mi tradire.

0: Sono le 8:02.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km. Prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore. Prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12

0: 8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza, zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349 4951 919. Studentessa 25enne di psicologia, si offre come babysitter, zona Mugello 339 8605 700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero, zona Borgo San Lorenzo 366 7408 703. Paola. Signora 49 novenne appartenente a categorie protette, cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa 329 9783 001. Offro con piccolo compenso due cisterne da 3.000 litri anche singolarmente 339 4864 034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro, 377 4169 619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70, compreso di due casse originali, prezzo 250 euro, 320-0209-027. Vendo tavolo di castagno massello alto 5 cm, misure 1,93 m x 95, 333-6148-028. Ragazza, si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette, PAC 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21, 389 1207 177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo automunita, cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie, esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare 348 8950 652.
1: Economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
2: 334 79 88 000
1: Radio Mugello.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
7: con Andrea Cini DJX.
6: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londra.
8: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della

0: vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
1: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
3: Scatta il fuori tutto da Alex Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Alex Letti e Materassi. Da non perdere!
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. Dalla

0: la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
5: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
4: Infoline 335 800 1624.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
0: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
2: No matter what, no matter what.

0: Runway. Radio Mugello.
1: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
2: Voglio vederti danzare.
1: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Bodere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Bodere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: State con noi. State con Radio Mugello.
0: www.radiomugello.it

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
2: con Andrea Cini DJX.
1: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
6: Voglio vederti danzare.
5: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.
10: Radio Mugello.
9: Estate in musica.
11: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: Sono le 9.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il sindaco metropolitano Sara Funara ha convocato per mercoledì 2 settembre alle 10.30 il prossimo Consiglio metropolitano in seduta straordinaria presso il centro visite del Parco delle Foreste Casentinesi in località Il Castagno d'Andrea nel comune di San Gaudenzio. Nella seduta saranno in discussione ed approvazioni l'atto di indirizzo per il rafforzamento della collaborazione strategica tra la città metropolitana di Firenze e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna e l'approvazione degli indirizzi politici e strategici per il riconoscimento del capitale naturale, della tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici della montagna fiorentina e definizione delle linee guida per la promozione di un successivo accordo di collaborazione istituzionale con la montagna. La Regione Toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112.
3: È tutto pronto per la 17esima edizione di Una Nota per l'evento musicale di solidarietà che venerdì 4 e sabato 5 settembre devolverà come ogni anno l'intero ricavato delle serate in beneficenza. Dopo due anni al Parco Sandro Pertini, la due giorni organizzata dall'Associazione Amici delle Biblioteche cambia luogo e si trasferisce al Foro Boario di Borgo San Lorenzo, uno scenario inedito e dalla posizione più centrale che offre nuove possibilità. Sarà presente un'area street food, tornei di pallavolo, basket e calcio balilla e musica dal vivo e DJ set fino a tarda notte. Nel corso delle due serate il palco principale ospiterà giovani talenti del panorama artistico locale e regionale. Quest'anno i ricavati di Una Nota per la ricerca verranno devoluti a Fondazione Telethon e contribuiranno a finanziare la ricerca di cure per le malattie rare. In occasione delle giornate rinascimentali di Scarperia, la Bottega d'Arte apre le sue porte in Piazza della Torricella per un'esperienza immersiva dedicata alle antiche tecniche artistiche del Rinascimento. I partecipanti potranno sperimentare la preparazione dei colori a tempera all'uovo secondo l'antica tradizione delle botteghe rinascimentali e la creazione di una lettera istoriata su pergamena impreziosita con foglia oro. Un laboratorio pratico a cura della pittrice Elisa Marianini rivolto ad adulti e bambini per riscoprire le tecniche dei grandi maestri e vivere in prima persona l'atmosfera di una bottega rinascimentale. Gli appuntamenti della durata di un'ora e mezzo circa sono sabato 5 settembre alle 18.30 e domenica 6 settembre alle 11 e alle 17. Partecipa

0: socialista di Tricarico e poeta della civiltà contadina del Sud Italia. Lo spettacolo è tratto dall'opera di Rocco Scotellaro e Amelia Rosselli. Ingresso gratuito. Domenica 6 settembre danze nel silenzio, coreografie e musica dal vivo a cura di Company Blu. Per la rassegna di Comano d'Estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 6 settembre concerto jazz intitolato 100 Miles, tributo nel centenario della nascita di Miles Davis a cura della Scuola di Musica Sound, realizzato nell'ambito del Museo in Musica con il finanziamento dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17:30 e sono ad ingresso libero.
1: In attesa dell'uscita dei gironi per quanto riguarda la terza categoria è stato diramato il calendario del tabellone della Coppa Fringuelli e il primo turno si giocherà sabato 5 settembre. In un girone a tre è inserito il Cavallina, che se la vedrà nella gara inaugurale in casa contro il Carraia. Riposerà la Calenzanese. Nell'altro gruppo, che vede impegnate invece tre squadre mugellane, nella prima giornata si giocherà Rontese Vicchio Sandro Vignini, mentre riposerà la nuova squadra della Lions Fortis Juventus. Le altre due gare dei triangolari si svolgeranno sabato 12 e mercoledì 30 settembre.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
10: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
11: State con noi. E state con Radio Mugello.
3: Radio Mugello.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Da punte a capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria punte a capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene, i miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
10: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio Vederti Danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
3: Voglio vederti danzare.
2: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi. State con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
7: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
9: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine. Venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta. Domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
8: Infoline 335 800 1624.
10: State con noi e state con Radio Mugello. State con noi e state con Radio Mugello.
11: Più fantasia, più Radio Mugello.
12: I hope you good, I hope you well, I hope you lit. I miss your touch, I miss your smell, I miss your lips. Maybe grab a drink.

0: Sono le 10:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Estate 2003 contro estate 2026 a Borgo San Lorenzo, due estati diverse e un unico verdetto di caldo estremo. Il report effettuato dall'esperto di meteorologia Luca Varlani consente un confronto fra due delle estati considerate più calde dall'inizio del nuovo millennio. Nel periodo 1 giugno-31 agosto il risultato è sorprendente. Sulla carta le due estati sono quasi gemelle, con una temperatura massima media pressoché identica, 34,2 gradi nel 2003 contro 34,4 nel 2026, e una media stagionale addirittura leggermente inferiore nel 2026, 25,3 gradi contro 25,6. Ma è nel dettaglio che le due estati si differenziano nettamente. Il 2026 ha accumulato 49 giornate con temperature massime uguali o superiori ai 35 gradi contro le 34 del 2003, con una fase di caldo intenso che ha toccato il suo apice a fine luglio, 19 giorni consecutivi sopra questa soglia contro i 12 dell'estate simbolo del 2003. Il picco assoluto è arrivato il 31 luglio con 39 gradi. Sul fronte notturno il quadro si ribalta, appena 6 notti tropicali, minima non scesa sotto i 20 gradi nel 2026, esattamente la metà delle 12 registrate nel 2003, un segnale di un caldo diurno molto più aggressivo ma di un minore accumulo di calore nelle ore notturne. Anche le piogge raccontano una storia particolare, il totale stagionale 125 mm è risultato addirittura superiore alla media storica, ma oltre un terzo è caduto in un solo giorno, il 26 luglio, la firma di un clima che alterna lunghe fasi siccitose a rovesci intensi e concentrati. Infine un dato che merita attenzione. Il confronto tra Borgo San Lorenzo e la stazione urbana di Firenze Università mostra come negli ultimi 7 anni il fondovalle Mugellano stia progressivamente chiudendo il divario di temperatura diurna con la città, fino a superarla proprio in quest'estate 2026. Un trend statisticamente significativo che apre interrogativi sul futuro climatico della vallata.
3: Borgo San Lorenzo sfiora l'80% di raccolta differenziata, ma l'obiettivo è andare oltre, sollecitando la collaborazione di tutti per garantire sempre maggiore decoro ed avviare e superare le eventuali criticità che si possono riscontrare sul territorio. L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo per affrontare questi temi ha promosso un incontro pubblico venerdì 4 settembre alle 18 nella sala del Consiglio in Piazza Dante, con la partecipazione di Plures Alia. Sarà l'occasione per fare il punto sul servizio di igiene urbana, spiegare le novità introdotte negli ultimi mesi e raccogliere domande e segnalazioni direttamente da chi vive e lavora sul territorio. Nell'ultimo periodo sono stati introdotti nuovi servizi, il materiale raccolto viene trattato nel nuovo impianto realizzato nell'area pratese, all'interno di una filiera dedicata al recupero dei tessili e orientata a trasformare i rifiuti in nuove risorse. L'incontro sarà anche il momento per illustrare al meglio un altro strumento a disposizione dei cittadini, l'app Aliestra, recentemente aggiornata.

0: e continua a interessare anche il territorio di Borgo San Lorenzo. Verrà illustrato il servizio rivolto dagli ispettori ambientali e fornito ai cittadini ogni dettaglio per effettuare correttamente le segnalazioni ed incrementare il presidio sul territorio. Verrà ricordato qual è il ruolo del comune e quello del gestore e quali strumenti possono essere utilizzati per contrastare il fenomeno. È tutto pronto per la 17ª edizione di Una Nota per l'evento musicale di solidarietà che venerdì 4 e sabato 5 settembre devolverà come ogni anno l'intero ricavato delle serate in beneficenza. Dopo due anni alla Parco Sandro Pertini, la Due Giorni organizzata dall'Associazione Amici delle Biblioteche cambia luogo e si trasferisce al Foro Boario di Borgo San Lorenzo, uno scenario inedito e dalla posizione più centrale che offre nuove possibilità. Sarà presente un'area street food, tornei di pallavolo, basket e calcio balilla e musica dal vivo e DJ set fino a tarda notte. Nel corso delle due serate il palco principale ospiterà giovani talenti del panorama artistico locale e regionale. Quest'anno i ricavati di Una Nota per la ricerca verranno devoluti a Fondazione Telethon e contribuiranno a finanziare la ricerca di cure per le malattie rare. Per la rassegna Dicomano d'estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 6 settembre concerto jazz intitolato 100 Miles, tributo nel centenario della nascita di Miles Davis a cura della Scuola di Musica Sound, realizzata nell'ambito del Museo in Musica, con il finanziamento dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Scatta il fuori tutto da Alex Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Alex Letti e Materassi. Da non perdere!
5: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica, scegliete voi, con Marco D.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
9: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: La musica.

0: Far,
1: Alicia,
0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Scatta il fuori tutto da Alex Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Alex Letti e Materassi. Da non perdere!
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
5: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km. Prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dalla 1 settembre 389-6305-647. Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente e anziani con esperienza zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa 329-9783-001. Offro con piccolo compenso 2 cisterne da 3.000 litri anche singolarmente 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di 2 casse originali, prezzo 250 euro 320-0209-027. Vendo tavolo di castagno massello alto 5 cm, misure 1,93 m x 95 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette, PAC 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21 389-1207-177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo automunita cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie, esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare 348-8950-652.
2: Sono le 10:34.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334-7988-000.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
2: Voglio vederti danzare.
1: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
5: con Andrea Cini DJX.
4: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londra.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
7: State con noi. State con Radio Mugello.
8: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
9: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: di te.
1: Radio Mugello.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
4: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12. Ferie finite, soldi finiti? Nessun problema! Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: In ogni momento della tua giornata,
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.

Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

0: Sono le 11:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di giovedì 3 settembre si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel tardo pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
3: La regione toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale e quindi effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112.
2: L'ultimo appuntamento estivo del Cineforum di Ellera si terrà mercoledì 2 settembre alle 21 presso la sede in via San Donato a Polcanto. Il film che verrà proiettato racconta la storia di un soldato straniero che durante la Seconda Guerra Mondiale arriva in un piccolo paese di montagna in Trentino. Prima del film è prevista una breve introduzione, dopo seguirà un breve dibattito collettivo. L'ingresso è riservato agli associati Ellera PS. Chi non avesse ancora sottoscritto la tessera potrà farlo direttamente all'ingresso del cinema. Nella quota associativa è compresa anche la donazione per l'accesso alla proiezione. L'evento si svolgerà nel giardino e in caso di maltempo sarà spostato all'interno della sede. A partire da ottobre il Cineforum avverrà nei locali interni della sede con cadenza mensile il sabato pomeriggio. Una serata tra la storia etrusca e il fascino dell'universo. Sabato 5 settembre alle 21 il gruppo archeologico Dicomanese organizza un evento speciale nell'area archeologica di Frascole nel comune di Dicomano. Il titolo è Parliamo di stelle sotto le stelle, immagini dal cosmo, pianeti, stelle e galassie nell'atmosfera magica degli scavi etruschi, a cura di Enrica Giuntini e Riccardo Seghi. Ingresso libero. Per informazioni gruppo archeodicomanese @gmail.com.
3: Dopo il rinvio causa maltempo, ecco la nuova data della semifinale di Mugello Sonoro.

0: Palio della D8 per bambini. Venerdì 4 settembre alle 21 in Piazza dei Vicari, la briscolata in piazza. Sabato 5 settembre alle 10.30 nel Palazzo dei Vicari, la presentazione del libro sul D8. Nel centro storico dalle 18 a mezzanotte la serata rinascimentale, una serata immersiva nel Rinascimento fiorentino tra spettacoli, dame, cavalieri, sbandieratori e giochi di gagliardia. Domenica 6 settembre nel centro storico dalle 11 alle 23 la giornata rinascimentale, un'intera giornata immersi nel primo Rinascimento fiorentino con spettacoli, dame, cavalieri, sbandieratori, giochi di gagliardia, giullari e degustazioni di piatti d'epoca.
1: In attesa dell'uscita dei gironi per quanto riguarda la terza categoria è stato diramato il calendario del tabellone della Coppa Fringuelli. Il primo turno si giocherà sabato 5 settembre. In un girone a 3 è inserito il Cavallina, che se la vedrà nella gara inaugurale in casa contro il Carraia. Riposerà la Calenzanese. Nell'altro gruppo, che vede impegnate invece tre squadre mugellane, nella prima giornata si giocherà Rontese Vicchio Sandro Vignini, mentre riposerà la nuova squadra della Lions Fortis Juventus. Le altre due gare dei triangolari si svolgeranno sabato 12 e mercoledì 30 settembre.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
7: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie, italiani e albanesi, con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conad.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conad.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
14: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
15: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
16: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
15: Infoline 335 8001624.
17: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: Mondo Visione. Amici, amiche, buongiorno e buon mercoledì.
18: Buongiorno, buongiorno. Mercoledì è a metà della settimana.

0: Solamente che essendo settembre praticamente hanno ricominciato tutti a lavorare, non si può dire che sei ancora in ferie.
1: Tu stai zitto colò che partirai per le vacanze.
0: Tra un po', se fino adesso.
1: Mi sembra anche giusto, dai. Buongiorno, Fabio Orgoglio e DJ Gabri Colò in vostra compagnia insieme fino a mezzogiorno.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
1: Ieri, caro Colò, avevamo un attimino cominciato a parlare di cibo. Non ne parliamo spesso, a dire la verità, però in questo caso avevamo parlato di diete, di
2: alimentazione corretta.
1: Esatto, sì. E dai, oggi vorremmo proseguire un pochino questo argomento. Tu, insomma, hai detto che presto dovrai andare dal nutrizionista. Tornerai con che periodicità vai dal nutrizionista?
2: A dire la verità, è la prima volta che ci vado. Ah. Quindi vedremo cosa mi dice, ma sicuramente mi creerà una sorta di dieta che, se voglio far bene, dovrò seguire, un'altra storia.
1: Beh, spesso poi ci vengono dati dei consigli che sono abbastanza scontati, cioè chiaramente limitare l'alcol, dolci pochi, frutta e verdura mangiarne in quantità, sono cose che magari con un po' di buon senso ci potremmo arrivare anche da soli. Buon senso e sacrificio, perché un po' bisogna, insomma, anche sacrificarsi. E poi dopo, vabbè, a volte ci vengono dette anche cose che noi non avremmo mai immaginato.

0: Radio Mugello.
1: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40 effetto pietra cemento. Di Tacchini dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Altri buoni consigli da seguire per una buona dieta, per una alimentazione corretta, insomma, mi viene un attimino da pensare, cioè chiaramente bisogna mangiare un po' di tutto, questo mi sembra anche abbastanza ovvio, un pochino di tutto, magari senza esagerare con le quantità. Sì?
6: Ma sicuramente anche fare del moto, fare un po' di palestra, in qualche modo muoversi.
5: È vero.
6: Cioè, sì, come dici te, cercare di non assimilare, non so, solo proteine più che grassi, più che carboidrati, eccetera, eccetera. E quindi cercare, a secondo poi del nostro fisico, fare un po' un mescolo di tutto che però vada bene per noi. E qui salta in campo la nutrizionista.
5: La nutrizionista.
6: O il nutrizionista. Ah, ecco, devo andare da
5: la nutrizionista. Come si chiama? Come si chiama?
6: Dottoressa.
5: Dalla dottoressa.
6: Dalla dottoressa.
5: Cara dottoressa, abbia cura del nostro Gabri Colò, eh.
6: E pietà, mi faccio mangiare qualcosa.
5: Ma no, ma certamente, anche perché poi insomma.
6: A parte gli scherzi, no? Io ho fatto delle diete fai da te tante volte, che comunque sono servite perché smettevo di mangiare, quindi.
5: Ma insomma, no.
6: Vedrai che dimagrivi in tutti i modi.
5: Sono un po' drastiche.
6: Esatto. Il problema di queste diete è che lì per lì. Sì, dimagrivo, ok, ma sono dimagrito che 10-15 kg. Che poi per me andrebbe benissimo, più o meno l'idea è quella. Il problema è che una volta dimagrito dico vabbè, dai, adesso sono dimagrito, magari non sto più troppo rigido come dieta. Sbaglia una volta, sbaglia due, sbaglia tre e riprendi peso. Invece ho parlato con un amico che è andato da un nutrizionista, è dimagrito molto di più di 15 kg e mi ha detto no, guarda, alla fine non è che non mangi, mangi in maniera diversa, riescono a calcolare la quantità giusta per te proprio dei diversi alimenti, non la quantità a livello di peso di roba, ma proprio mangi però gli alimenti che ti servono. E lui è diventato un figurino senza aver fame.
5: attenzione, evitiamo il fai da te, soprattutto se magari proprio arriviamo a un punto in cui non mangiamo, perché allora si arriva a essere in un punto molto pericoloso. Attenzione, è importante anche mangiare, non solo diciamo cercare di stare attenti alla nostra alimentazione, però bisogna anche che ci nutriamo, soprattutto se magari si facciamo un certo tipo di lavoro, insomma bisogna che la benzina entri perché consumiamo,
6: 2 euro al litro,
5: anche quello,
3: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
0: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@ilcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri a interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo 2 parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
3: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione. Radio Mugello.
7: Michael Brown, c'è tanto in me. Tu lo sai, leggo. Another one.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
5: State con noi, state con Radio Mugello.
6: Beh, ho piacere, sono molto contento, vedo che l'argomento cibo, nutrizione, nutrimento, diete vi interessa tantissimo. È importante stare bene. È importante che ci affidiamo a professionisti, soprattutto se decidiamo di fare una dieta importante, ecco, se vogliamo perdere molti chili, perché poi insomma, ci sono anche i rischi collaterali, e se ci affidiamo a un professionista sicuramente più stiamo sicuramente più tranquilli. Perché per esempio terranno sicuramente conto dell'età, terranno sicuramente conto del lavoro che facciamo, perché se uno fa un muratore non è che può dargli un grissino al giorno, ecco, deve nutrirsi perché consuma tanto, ecco, quindi tutto un po' collegato. Sì, buonanotte a Gabri Colò che mi si sta addormentando così, insomma.
7: Stavo cercando un divanetto, ma qui non c'è.
6: Te lo do io il divanetto, te lo do io adesso. Sì, te lo do io il divanetto.
7: Tra capo e collo.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

L'universo è l'armonia degli opposti, l'armonia degli opposti. Perché non c'è acqua senza fuoco, non c'è femminile senza maschile, non c'è notte senza giorno, non c'è sole senza luna, che tutto è uno.

c'è acqua senza fuoco. Non c'è notte senza giorno, non c'è sole senza luna. Non c'è bene senza male.

0: Vero, è vero, questa mattina parliamo di alimentazione. Ci fate notare che importantissima è una buona colazione. Partire con una buona colazione dopo ci fa andare meglio nella giornata, perché la colazione forse è il pasto principale, sì, è vero, è così. Anche se noi in Italia non è che mangiamo tantissimo a colazione, all'estero in molti paesi, paesi soprattutto tipo Inghilterra, Germania, paesi del nord, si fanno colazioni che importanti, piuttosto importanti, ecco, quindi.
1: Allora Fabio, qualche anno fa vado in Inghilterra. E allora sai, noi siamo abituati alla mattina che ci facciamo cappuccino e pasta, caffè, quel che è, si mangia a pranzo, si mangia a cena. Là mangiano molto a
0: colazione,
1: lo stavo dicendo breakfast, pensando all'Inghilterra.
0: Sì, sì, beh, certo, il breakfast.
1: E mangiano il giusto a pranzo, proprio poco, cioè generalmente fanno
0: poco, sì,
1: una nostra colazione, cioè cappuccio, pasta, robe così, e mangiano tanto a cena.
0: Tanto a cena,
1: sistema, tanto a cena. Questo sistema dicono che sia sbagliato, perché chiaramente bisognerebbe mangiare di più all'inizio della giornata e poco verso sera, per avere lo stomaco, diciamo, vuoto, per andare verso il letto, così si digerisce meglio. Comunque, io una bella mattina dico, cavolo, se loro mangiano così tanto alla mattina e a pranzo non hanno fame, voglio provare anch'io, no? Allora parto, mi faccio fare la colazione londinese dopo, quindi c'era la frittata, le uova strapazzate, e il bacon,
0: insomma una bella, i fagioli,
1: insomma sono un piatto di roba. Io la mattina, fai conto, tante volte prendo solo il caffè, quindi capirei che stramangiata e faccio, che non va neanche tanto bene, ma va bene, mangio, che non ce la facevo più, mi veniva fuori anche dalle orecchie, ma dico, oggi non avrò fame, oh, niente, vado a fare una passeggiata per la città. Io, come erano le 11:30 a mezzogiorno, avevo già il naso girato per vedere dove si mangiava.
0: Siamo italiani, Colò, siamo italiani, i 3 pasti al giorno. Magari forse la colazione non sarà proprio di quelle che mangi tantissimo, però a pranzo noi ci vogliamo mettere a tavola, a sedere a tavola.
1: Con calma.
0: Sì, la cena pure, anche se devo dire che molte persone, soprattutto quelle che lavorano negli uffici, il pranzo lo saltano. Molte donne anche, per me è sbagliatissimo.
1: Sì, è un qualcosa o che si prendono dietro l'insalatino o che non lo fanno. Beh, però è sbagliato, perché io, parlando poi con la mia dottoressa, quando cercavo di stare dietro un po' così da solo, mi diceva, Gabriele, tu sbagli, non devi non mangiare.
0: Brava.
1: Devi mangiare bene per mantenere il tuo metabolismo sempre acceso. Quindi lei mi diceva, tu fai colazione, fai merenda a metà mattinata. Merenda non vuol dire mangia una mucca, vuol dire fare merenda.
0: La banana anche, ecco.
1: Ecco. Però qualcosa di consistente, quindi non un cracker, guarda che la tua alimentazione deve stare accesa, quindi o un pacchetto di cracker, una banana, una mela, ma comunque un qualcosa che non sia semplicemente che ti tocca in bocca e basta, qualcosa nello stomaco deve arrivare per mantenere acceso il tuo metabolismo. Poi pranzi, fai di nuovo merenda, ceni e vai a letto. Questo era.
0: Sì, sì, dai, non delle abbuffate, delle giuste, la giusta misura,
2: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
5: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
1: Domenica 20 settembre dalle ore 11 all'Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Credo che la nutrizionista di Gabri Colò non avrebbe nulla in contrario se noi andiamo a farci un bel piatto di tortelli.
8: L'ora è quella giusta e per stare in tema noi andiamo.
7: Quando il tortello chiama, noi si va via. Bene.
8: E poi siamo nel Mugello, cosa volevi fare?
7: Mugello fa rima con tortello. Noi torneremo con voi domani, ore 11, sempre qui da Radio Mugello. Hasta la vista. Radio Mugello.

0: Sono le 12 e 4 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Estate 2003 contro estate 2026 a Borgo San Lorenzo, due estati diverse e un unico verdetto di caldo estremo. Il report effettuato dall'esperto di meteorologia Luca Varlani consente un confronto fra due delle estati considerate più calde dall'inizio del nuovo millennio. Nel periodo 1 giugno-31 agosto il risultato è sorprendente. Sulla carta le due estati sono quasi gemelle, con una temperatura massima media pressoché identica, 34,2 gradi nel 2003 contro 34,4 nel 2026, e una media stagionale addirittura leggermente inferiore nel 2026, 25,3 gradi contro 25,6. Ma è nel dettaglio che le due estati si differenziano nettamente. Il 2026 ha accumulato 49 giornate con temperature massime uguali o superiori ai 35 gradi contro le 34 del 2003, con una fase di caldo intenso che ha toccato il suo apice a fine luglio, 19 giorni consecutivi sopra questa soglia, contro i 12 dell'estate simbolo del 2003. Il picco assoluto è arrivato il 31 luglio con 39 gradi. Sul fronte notturno il quadro si ribalta, appena 6 notti tropicali, minima non scesa sotto i 20 gradi nel 2026, esattamente

0: sette anni il Fondo Valle Mugellano stia progressivamente chiudendo il divario di temperatura diurna con la città, fino a superarla proprio in quest'estate 2026. Un trend statisticamente significativo che apre interrogativi sul futuro climatico della vallata.
1: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di giovedì 3 settembre si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel tardo pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà sabato 5 settembre alle 21.15 al Teatro Spazio Brizzolari di Scarperia in Viale Kennedy. Il duo Mica si esibirà in un concerto di musica classica, ingresso gratuito. Doppio appuntamento alla Parco Mediceo di Pratolino sabato 5 settembre alle 21 nella Sala Rossa, in programma Il Sindaco Contadino, spettacolo teatrale con testo e regia di Ulderico Pesce che racconta la vita di Rocco Scotellaro, sindaco socialista di Tricarico e poeta della civiltà contadina del Sud Italia. Lo spettacolo è tratto dall'opera di Rocco Scotellaro e Amelia Rosselli, ingresso gratuito. Domenica 6 settembre danze nel silenzio, coreografie e musica dal vivo a cura di Company Blue. Festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il programma prevede martedì 1 e mercoledì 2 settembre in Piazza dei Vicari alle 21 il Diottino, il palio del Diotto per bambini, venerdì 4 settembre alle 21 in Piazza dei Vicari la briscolata in piazza, sabato 5 settembre alle 10.30 nel Palazzo dei Vicari la presentazione del libro sul Diotto, nel centro storico dalle 18 a mezzanotte la serata rinascimentale, una serata immersiva nel Rinascimento fiorentino tra spettacoli, dame, cavalieri, sbandieratori e giochi di gagliardia. Domenica 6 settembre nel centro storico dalle 11 alle 23 la giornata rinascimentale, un'intera giornata immersi nel primo rinascimento fiorentino con spettacoli, dame e cavalieri, sbandieratori, giochi di gagliardia, giullari e degustazioni di piatti d'epoca. Per la rassegna Dico Mano d'Estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 6 settembre concerto jazz intitolato 100 Miles, tributo nel centenario della nascita di Miles Davis a cura della Scuola di Musica Sound, realizzato nell'ambito del Museo in Musica con il finanziamento dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero.
2: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite,
8: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe,
7: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
9: Giovedì 3 settembre aperto

0: posti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre, aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
1: Infoline 335-8001624.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi. E state con Radio Mugello.
6: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
7: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
4: con Andrea Cini DJX.
3: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla Pesca Regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: State con noi. State con Radio Mugello. State con noi. State con Radio Mugello.
10: 21 grammi di felicità per uso personale.
11: Noi che non abbiamo dato il massimo. Noi che non abbiamo fatto il classico. Noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali. E non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può convincere.

0: Ci hanno sciolto le certezze dentro il bicchiere, ora più ghiaccio nel cuore che dentro il Jack Daniels. Cuori meccanici per noi sociopatici, vite noiose, parchi monotematici. Amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini finché le nostre lacrime non romperanno gli argini. Teniamoci stretti, lasciamo statici, siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici, siamo dei sadici. Se il mondo è malato, aspettiamo le analisi, più fradici che fragili, prima che il sole spunti. Prepariamoci dal freddo, copriamoci di insulti.
1: Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può convincere.

effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucirle.

0: Radio Mugello.
1: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
2: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite, udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Barberino di Mugello, a seguito dell'attività di controllo delle alberature effettuata da agronomi forestali, è stata accertata la necessità di procedere all'abbattimento di alcune piante presenti sul territorio comunale perché ritenute pericolose per l'incolumità pubblica. Le aree interessate ai tagli che verranno effettuati a partire dal 3 settembre sono via Vespucci, via del Turlacio e via del Tabernacolo. Allo stesso tempo continueranno verifiche e approfondimenti in altre aree del territorio comunale anche attraverso prove di staticità e trazione. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di giovedì 3 settembre si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel tardo pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Borgo San Lorenzo sfiora l'80% di raccolta differenziata, ma l'obiettivo è andare oltre sollecitando la collaborazione di tutti per garantire sempre maggiore decoro ed avviare e superare le eventuali criticità che si possono riscontrare sul territorio. L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo per affrontare questi temi ha promosso un incontro pubblico venerdì 4 settembre alle 18 nella sala del Consiglio in Piazza Dante con la partecipazione di Plures Alia. Sarà l'occasione per fare il punto sul servizio di igiene urbana, spiegare le novità introdotte negli ultimi mesi e raccogliere domande e segnalazioni direttamente da chi vive e lavora sul territorio. Nell'ultimo periodo sono stati introdotti nuovi servizi. Il materiale raccolto viene trattato nel nuovo impianto realizzato nell'area pratese, all'interno di una filiera dedicata al recupero dei tessili e orientata a trasformare i rifiuti in nuove risorse. L'incontro sarà anche il momento per illustrare al meglio un altro strumento a disposizione dei cittadini, l'app Aliestra, recentemente aggiornata, attraverso cui è possibile effettuare segnalazioni, consultare le informazioni relative alla posizione tariffaria, al sistema di raccolta vigente e di servizi presenti sul territorio, oltre a poter consultare la funzione dove lo butto che permette di capire come gestire i propri rifiuti e qual è il loro corretto conferimento. Tra i temi dell'incontro anche quello dell'abbandono dei rifiuti, una questione che continua a interessare anche il territorio di Borgo San Lorenzo. Verrà illustrato il servizio rivolto dagli ispettori ambientali e fornito ai cittadini ogni dettaglio per effettuare correttamente le segnalazioni ed incrementare il presidio sul territorio. Verrà ricordato qual è il ruolo del comune e quello del gestore e quali strumenti possono essere utilizzati per contrastare il fenomeno.
3: Estate 2003 contro estate 2026 a Borgo San Lorenzo, due estati diverse e un unico verdetto di caldo estremo. Il report effettuato dall'esperto di meteorologia Luca Varlani consente un confronto fra due delle estati considerate più calde dall'inizio del nuovo millennio. Nel periodo 1 giugno-31 agosto il risultato è sorprendente. Sulla carta le due estati sono quasi gemelle, con una temperatura massima media pressoché identica, 34,2 gradi nel 2003 contro 34,4 nel 2026 e una media stagionale addirittura leggermente inferiore nel 2026, 25,3 gradi contro 25,6. Ma è nel dettaglio che le due estati si differenziano nettamente. Il 2026 ha accumulato 49 giornate con temperature massime uguali o superiori ai 35 gradi contro le 34 del 2003, con una fase di caldo intenso che ha toccato il suo apice a fine luglio, 19 giorni consecutivi sopra questa soglia, contro i 12 dell'estate simbolo del 2003. Il picco assoluto è arrivato il 31 luglio con 39 gradi. Sul fronte notturno il quadro si ribalta, appena 6 notti tropicali, minima non scesa sotto i 20 gradi nel 2026, esattamente la metà delle 12 registrate nel 2003, un segnale di un caldo diurno molto più aggressivo ma di un minore accumulo di calore nelle ore notturne. Anche le piogge raccontano una storia particolare, il totale stagionale 125 mm è risultato addirittura superiore alla media storica, ma oltre un terzo è caduto in un solo giorno, il 26 luglio, la firma di un clima che alterna lunghe fasi siccitose a rovesci intensi e concentrati. Infine un dato che merita attenzione: il confronto tra Borgo San Lorenzo e la stazione urbana di Firenze Università mostra come negli ultimi 7 anni il fondovalle Mugellano stia progressivamente chiudendo il divario di temperatura diurna con la città, fino a superarla proprio in quest'estate 2026, un trend statisticamente significativo che apre interrogativi sul futuro climatico della vallata.
2: L'ultimo appuntamento estivo del Cineforum di Ellera si terrà mercoledì 2 settembre alle 21 presso la sede in via San Donato a Polcanto. Il film che verrà verrà proiettato racconta la storia di un soldato straniero che durante la Seconda Guerra Mondiale arriva in un piccolo paese di montagna in Trentino. Prima del film è prevista una breve introduzione, dopo seguirà un breve dibattito collettivo. L'ingresso è riservato agli associati LRA PS e chi non avesse ancora sottoscritto la tessera potrà farlo direttamente all'ingresso del cinema. Nella quota associativa è compresa anche la donazione per l'accesso alla proiezione. L'evento si svolgerà nel giardino e in caso di maltempo sarà spostato all'interno della sede. A partire da ottobre il Cineforum avverrà nei locali interni della sede con cadenza mensile il sabato pomeriggio. Il mercato contadino del giovedì continua ad animare gli spazi esterni della cooperativa Proforma Borgo San Lorenzo con un appuntamento fisso dedicato alla sostenibilità. Il programma di giovedì 3 settembre prevede dalle 17 alle 20 uno dei temi centrali del progetto Biodiversità al mercato, la tutela degli insetti impollinatori.

0: Il cinema Garibaldi di Scarperia riapre le sue attività stagionali venerdì 4 settembre dopo un intenso lavoro di riordino e risistemazione dei locali e dopo la fortunata esperienza dell'arena estiva di cinema nel Palazzo dei Vicari. L'evento scelto per la riapertura intende connettersi alla magia del cinema e alle eccellenze del territorio grazie alla preziosa collaborazione con gli organizzatori del mercato contadino del giovedì di Borgo San Lorenzo. Un'esperienza che si ispira ai principi fondanti dell'associazione culturale Arzac, pioniera nazionale nel settore dell'agricoltura pulita e della sana alimentazione. Il programma prevede alle 19:30 l'aperitivo contadino in collaborazione con il mercato contadino, con i prodotti dei produttori del Mugello e della Val di Sieve, a seguire la proiezione del film Agent of Happiness, un film sul tema della ricerca della felicità in Bhutan. Il film sarà in programmazione anche sabato 5 e domenica 6, sempre alle 21:30.
1: Dopo il rinvio causa maltempo, ecco la nuova data della semifinale di Mugello Sonoro Music Contest che si terrà a Galliano di Mugello. L'appuntamento sarà venerdì 4 settembre alle 21:30 a Galliano nella pista dell'oratorio Anspi. Nella stessa serata la Proloco di Galliano ha organizzato una serata di pasta asciutta e birra sempre presso l'ora pista dell'oratorio dalle 19:30 con pasta asciutta e birra a 10 euro.
0: 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà sabato 5 settembre alle 21:15 al Teatro Spazio Brizzolari di Scarperia in Viale Kennedy. Il duo Mica si esibirà in un concerto di musica classica, ingresso gratuito. In occasione delle giornate rinascimentali di Scarperia, la Bottega d'Arte apre le sue porte in Piazza della Torricella per un'esperienza immersiva dedicata alle antiche tecniche artistiche del Rinascimento. I partecipanti potranno sperimentare la preparazione dei colori a tempera all'uovo secondo l'antica tradizione delle botteghe rinascimentali e la creazione di una lettera istoriata su pergamena impreziosita con foglia oro. Un laboratorio pratico a cura della pittrice Elisa Marianini rivolto ad adulti e bambini per riscoprire le tecniche dei grandi maestri e vivere in prima persona l'atmosfera di una bottega rinascimentale. Gli appuntamenti della durata di un'ora e mezzo circa sono sabato 5 settembre alle 18:30 e domenica 6 settembre alle 11 alle 17. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 339 2933 799. Massimo 18 partecipanti per ciascun laboratorio. Sabato 5 settembre alle 16:30 nella sede dell'associazione Ellera in via San Donato a Polcanto, l'esperto Vito Peluso spiegherà come costruire un aquilone. L'evento si rivolge a famiglie con bambini e a tutti i curiosi desiderosi di imparare. L'obiettivo è far divertire tutta la comunità, soprattutto le future generazioni, facendo sì che bambini e ragazzi socializzino con i loro coetanei mentre apprendono tecniche artigianali manuali. Accesso gratuito, non è necessaria la prenotazione. L'associazione Ellera offrirà una piccola merenda ai partecipanti, gradito ma non obbligatorio, il tesseramento in loco all'APS, gratuito per i minori di 12 anni. L'evento avrà luogo nel giardino e in caso di maltempo avverrà all'interno. È tutto pronto per la 17esima edizione di Una Nota per l'evento musicale di solidarietà che venerdì 4 e sabato 5 settembre devolverà come ogni anno l'intero ricavato delle serate in beneficenza. Dopo due anni al Parco Sandro Pertini, la Due Giorni organizzata dall'Associazione Amici delle Biblioteche cambia luogo e si trasferisce al Foro Boario di Borgo San Lorenzo, uno scenario inedito e dalla posizione più centrale che offre nuove possibilità. Sarà presente un'area street food, tornei di pallavolo, basket e calcio balilla e musica dal vivo e DJ set fino a tardanotte. Nel corso delle due serate il palco principale ospiterà giovani talenti del panorama artistico locale e regionale. Quest'anno i ricavati di Una Nota per la ricerca verranno devoluti a Fondazione Telethon e contribuiranno a finanziare la ricerca di cure per le malattie rare.
1: In attesa dell'uscita dei gironi per quanto riguarda la terza categoria è stato diramato il calendario del tabellone della Coppa Fringuelli. Il primo turno si giocherà sabato 5 settembre. In un girone a tre è inserito il Cavallina che se la vedrà nella gara inaugurale in casa contro il Carraia. Riposerà la Calenzanese. Nell'altro gruppo che vede impegnate invece tre squadre mugellane, nella prima giornata si giocherà Rontese Vicchio Sandro Vignini, mentre riposerà la nuova squadra della Lions Fortis Juventus. Le altre due gare dei triangolari si svolgeranno sabato 12

0: E mercoledì 30 settembre.
1: Parliamo questa volta di terza categoria e lo facciamo con una delle squadre che si sono più rinforzate per affrontare il prossimo campionato. Parliamo di Cavallina e lo facciamo con il suo allenatore Marco Giovannetti, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello.
2: Salve, buonasera a tutti, ciao.
1: Allora Marco, si riparte con questa nuova avventura. Tu sei subentrato l'anno passato alla conduzione tecnica del Cavallina. Quest'anno c'è un impegno rinnovato da parte vostra, anzi addirittura rilanciate, perché avete preso giocatori di esperienza che hanno già fatto addirittura la prima categoria, segno evidente che questa volta, quest'anno a Cavallina, si vuol fare veramente sul serio, non, o quantomeno più il serio degli altri anni, e cercare quantomeno di arrivare in vetta.
2: Ma senti, io sono arrivato sì l'anno scorso a fine dicembre e quindi mi sono trovato molto bene, quindi ho deciso di rimanere quest'anno. Qui c'è un progetto che mi piace e secondo me la squadra si è stata fatta sicuramente un buon lavoro da parte della società, del direttore sportivo, di Simone, quindi insomma sono molto contento, quindi sì. Siamo rinforzati, sì, senz'altro.
1: Questo e, ci vuoi parlare dei nuovi arrivi? Sono tutti giocatori, appunto, a cominciare dai due, dal Barberino, Camarlinghi e Alpi, ma poi lo stesso Cresci da Reconquista, Agonigi dalle Gallenese,
2: sì,
1: nomi di un certo livello.
2: Sono tutti ragazzi forti che hanno accettato volentieri di sposare questo la causa del Cavallina, e sinceramente anche dopo questi primi 10 giorni circa di preparazione sono molto contento, sono presenti, si sono già inseriti, comunque conoscevano già l'ambiente perché diversi comunque sono di Barberino, e quindi sono contento di come si sono inseriti tutti. Ci siamo rinforzati un po' in tutte le parti, perché la rosa ovviamente è una rosa molto ampia in questo momento, e chiaramente quindi siamo circa 29 giocatori.
1: Quindi qualcuno dovrà andare purtroppo in tribuna a fare il tifo.
2: Purtroppo sai, non avendo juniores e poi il campionato è lungo, quindi cioè, purtroppo capitano anche infortuni, di difficoltà anche logistiche a volte di lavoro, eccetera. Quindi insomma sicuramente numericamente serviranno tutti.
1: Senti, domenica prossima si parte subito sul serio, c'è la Coppa Pringuelli, affronterete il Carraia che insieme alla Calenzanese è il trittico del primo turno della Coppa Pringuelli, poi ci sarà il secondo turno il 12 di settembre e l'ultimo il 30, e quindi questa settimana c'è da mettere a punto i giri del motore.
2: Si stava aspettando, si è saputo l'ufficialità, non conosco le due squadre, quindi ecco, non so, comunque noi giochiamo domenica in casa e poi vediamo, ecco, se quella successiva in caso di vittoria oppure di pareggio e sconfitta dipende, insomma, dal giorno.
1: Ho visto l'elenco delle iscritte alla terza categoria provinciale, ricordiamo che è un campionato a livello provinciale, ma insomma sono più di 40, quindi
2: sì,
1: se fanno due gironi qualcuno rimane fuori, andrà magari nelle province vicine di Pistoia, di Prato, chissà.
2: Sì, ho visto anch'io, mi sembra addirittura, ho fatto il conto, 43.
1: Esatto, 43,
2: so,
1: sì.
2: Non so quanti gironi faranno, se ne fanno due come al solito, come l'anno scorso, sicuramente qualcuno andrà nel girone di Prato, però ecco, può darsi anche le facciano tre, non partono tre, forse numericamente sarebbero un po' difficile.
1: Sarebbero da 14, quindi non so.
2: Vabbè, quindi probabilmente no, vediamo.
0: Prossimo appuntamento alle ore 15.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello. Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch. Infoline 335 800 1624.
5: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre. Domenica 20 settembre dalle ore 11 all'Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
6: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare, il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
7: Voglio vederti danzare.
6: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente, i successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
10: Quando sei con me, cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da Airiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. Airiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Airiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Airiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
3: con Andrea Cini DJX.
2: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: La buona musica ha finalmente trovato casa.
13: Sei su Radio Mugello.

0: contro.
1: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite, udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
2: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
1: Infoline 335-8001624.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS.

0: direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. You...

0: Radio Mugello.
1: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec. Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello. Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@ilcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala. Non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri e interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti, Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: Sono le 14:32.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Ma...

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
6: con Andrea Cini DJX.
4: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conat.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conat.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. Allora.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
5: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
4: Infoline 335 800 1624.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: In ogni momento della tua giornata,
8: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
7: Scegli la radio giusta.
8: Scegli solo Radio Mugello.
9: Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia.

0: Sono le 15.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di giovedì 3 settembre si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel tardo pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
3: Estate 2003 contro estate 2026 a Borgo San Lorenzo, due estati diverse e un unico verdetto di caldo estremo. Il report effettuato dall'esperto di meteorologia Luca Varlani consente un confronto fra due delle estati considerate più calde dall'inizio del nuovo millennio. Nel periodo 1 giugno 31 agosto il risultato è sorprendente. Sulla carta le due estati sono quasi gemelle, con una temperatura massima media pressoché identica, 34,2 gradi nel 2003 contro 34,4 nel 2026 e una media stagionale addirittura leggermente inferiore nel 2026, 25,3 gradi contro 25,6. Ma è nel dettaglio che le due estati si differenziano nettamente. Il 2026 ha accumulato 49 giornate con temperature massime uguali o superiori ai 35 gradi contro le 34 del 2003, con una fase di caldo intenso che ha toccato il suo apice a fine luglio, 19 giorni consecutivi sopra questa soglia contro i 12 dell'estate simbolo del 2003. Il picco assoluto è arrivato il 31 luglio con 39 gradi. Sul fronte notturno il quadro si ribalta, appena 6 notti tropicali, minima non scesa sotto i 20 gradi nel 2026, esattamente la metà delle 12 registrate nel 2003. Un segnale di un caldo diurno molto più aggressivo, ma di un minore accumulo di calore nelle ore notturne. Anche le piogge raccontano una storia particolare. Il totale stagionale, 125 mm, è risultato addirittura superiore alla media storica, ma oltre un terzo è caduto in un solo giorno, il 26 luglio, la firma di un clima che alterna lunghe fasi siccitose a rovesci intensi e concentrati. Infine un dato che merita attenzione. Il confronto tra Borgo San Lorenzo e la stazione urbana di Firenze Università mostra come negli ultimi 7 anni il fondovalle Mugellano stia progressivamente chiudendo il divario di temperatura diurna con la città, fino a superarla proprio in quest'estate 2026. Un trend statisticamente significativo che apre interrogativi sul futuro climatico della vallata.
2: Borgo San Lorenzo sfiora l'80% di raccolta differenziata, ma l'obiettivo è andare oltre, sollecitando la collaborazione di tutti per garantire sempre maggiore decoro ed avviare e superare le eventuali criticità che si possono riscontrare sul territorio. L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo, per affrontare questi temi, ha promosso un incontro pubblico venerdì 4 settembre alle 18 nella Sala del Consiglio in Piazza Dante, con la partecipazione di Plures Alia. Sarà l'occasione per fare il punto sul servizio di igiene urbana, spiegare le novità introdotte negli ultimi mesi e raccogliere domande e segnalazioni direttamente da chi vive e lavora sul territorio. Nell'ultimo periodo sono stati introdotti nuovi servizi. Il materiale raccolto viene trattato nel nuovo impianto realizzato nell'area pratese, all'interno di una filiera dedicata al recupero dei tessili e orientata a trasformare i rifiuti in nuove risorse. L'incontro sarà anche il momento per illustrare al meglio un altro strumento a disposizione dei cittadini, l'app Aliestra, recentemente aggiornata, attraverso cui è possibile effettuare segnalazioni, consultare le informazioni relative alla posizione tariffaria, al sistema di raccolta vigente e di servizi presenti sul territorio, oltre a poter consultare la funzione dove lo butto, che permette di capire come gestire i propri rifiuti e qual è il loro corretto conferimento. Tra i temi dell'incontro anche quello dell'abbandono dei rifiuti, una questione che continua a interessare anche il territorio di Borgo San Lorenzo. Verrà illustrato il servizio rivolto dagli ispettori ambientali e fornito ai cittadini ogni dettaglio per effettuare correttamente le segnalazioni ed incrementare il presidio sul territorio. Verrà ricordato qual è il ruolo del comune e quello del gestore e quali strumenti possono essere utilizzati per contrastare il fenomeno. Festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il programma prevede martedì 1 e mercoledì 2 settembre in piazza dei Vicari alle 21 il Diottino, il palio del Diotto per bambini, venerdì 4 settembre alle 21 in piazza dei Vicari la briscolata in piazza, sabato 5 settembre alle 10.30 nel palazzo dei Vicari la presentazione del libro sul Diotto, nel centro storico dalle 18 a mezzanotte la serata rinascimentale, una serata immersiva nel Rinascimento fiorentino tra spettacoli, dame, cavalieri, sbandieratori e giochi di gagliardia. Domenica 6 settembre nel centro storico dalle 11 alle 23 la giornata rinascimentale, un'intera giornata immersi nel primo Rinascimento fiorentino con spettacoli, dame, cavalieri, sbandieratori, giochi di gagliardia, giullari e degustazioni di piatti d'epoca.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
9: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
10: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta alla

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite, udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce, oppure il formato 60x40 effetto pietra cemento. Di Tacchini dal 1974 i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: La buona musica ha finalmente trovato casa.
13: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
4: Domenica 20 settembre dalle ore 11 all'Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie, italiani e albanesi, con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre, Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
5: con Andrea Cini DJX.
4: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
9: Voglio vederti danzare.
8: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
10: E lei che cosa ne pensa?
11: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
10: Conviene. Ma vai da Conad.
12: Via, via. Vieni via con me.
13: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
10: Conad.
14: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: State con noi. Estate con Radio Mugello.
15: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.
16: Gli animali davvero sono la cosa più bella c'è nel mondo. Quanto tu puoi tu gli dai, quando tu puoi, se se lo trovano bene, se non se lo trovano, lascia. E tutto il discorso, non essere contenti se non ci c'è più gatti.
17: Come distruggere il ragno.
16: Gli animali davvero sono la cosa più bella c'è nel mondo. Il fatto di pescare la fisa l'ammazzi perché l'amo in sicura. Certe volte se tu non riesci a farlo per bene e non l'ha preso proprio per bene l'amo, allora non più gli fa male, ciò muore, però il più delle volte muore il pesce.
0: Bastardo!
16: Gli animali davvero sono la cosa più bella c'è il mondo. Gli animali sono così, i miei anni di uguale, non la prima mai non si vuole fare. E quando tu li asciughi non tu gli fa nulla di male, eppure non si fa asciugare. Non si vuole bene, un bene lavato da tutti, però non si fa asciugare.

0: quello degli animali che sono naturali. In quello degli animali che sono naturali.
1: Però mi è dispiaciuto un sacco per quella farfalla, non so se riuscì a sopravvivere o no ai viaggi. Un'altra cosa, ecco, quando vento un insetto in macchina, ci hanno mai pensato che ti per dire se ti rimane. Io, cioè, se non mi viene proprio addosso a noi, non cerchiamo di farlo andare fuori, no? Per dire, tu fai anche 10 chilometri, tu l'abbandonai quell'insetto, in fin di conti tu l'abbandonai. Gli animali davvero sono la cosa più bella che c'è in mondo. Gli animali davvero sono la cosa più bella che c'è in mondo.
0: Il bello degli animali è che sono naturali. Il bello degli animali è che sono naturali.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
4: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
5: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a BBN, a Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
6: State con noi. E state con Radio Mugello.
7: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, riunitosi in via straordinaria a San Gaudenzio, ha approvato un atto di indirizzo per il rafforzamento della collaborazione strategica tra la Città Metropolitana di Firenze e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinese, Monte Falterone e Campigna. L'impegno, ha spiegato la sindaca della Città Metropolitana, è finalizzato a consolidare la presenza attiva della metrocittà nell'ambito delle attività del parco, facendosi promotrice di progetti condivisi di area e intensificando la presenza dell'ente nei processi decisionali. Saranno promossi accordi di collaborazione e protocolli d'intesa con l'ente parco, i comuni di Londa e San Gaudenzio per definire una programmazione congiunta su mobilità dolce, turismo sostenibile e conservazione naturalistica ambientale. Visti i cambiamenti climatici, il parco rappresenta una grande risorsa e un'enorme opportunità per tutte le cittadine e cittadini dell'area metropolitana e della città di Firenze. Grazie alla collaborazione saranno individuate opportunità di finanziamento congiunte a valere su fondi europei, nazionali e regionali per interventi inerenti alla green economy, il restauro ecologico e alle infrastrutture verdi. Saranno coinvolti gli istituti scolastici superiori del territorio metropolitano in programmi di educazione ambientale, uscite didattiche e campus di formazione organizzati in collaborazione con il parco. Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna rappresenta un patrimonio naturale, ambientale e culturale di straordinario valore, custode di biodiversità unica e di aree d'eccellenza riconosciute a livello internazionale. Parco e Città Metropolitana puntano dunque a promuovere un'azione coordinata finalizzata a trasformare la presenza del parco in un volano strategico di sviluppo sostenibile, turismo green, agricoltura di qualità e conservazione attiva della natura per Londra, San Gaudenzio e l'intero ambito metropolitano.
3: Novità in arrivo per la linea ferroviaria Borgo San Lorenzo Pontasieve e in parte anche per la Faentina. Il traffico ferroviario vedrà un progressivo ritorno verso la normalità dopo i pesanti disagi dell'estate e il profilarsi di nuovi servizi. Il punto è stato fatto lunedì mattina dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dall'assessore alle infrastrutture Filippo Boni, che nel corso di una conferenza stampa hanno sottolineato gli effetti positivi dei lavori di manutenzione straordinaria realizzati da RFI e Trenitalia sulla rete ferroviaria e sui convogli, che consentiranno dopo il primo fine settimana di settembre la riapertura progressiva della linea Borgo-Pontasieve, ma anche novità previste per il 2027. Dopo l'attuale fase di servizio ridotto, il mese di settembre segnerà un progressivo recupero dell'offerta ferroviaria sulla linea Borgo-San Lorenzo-Pontasieve. Una breve interruzione programmata e già comunicata da inizio 2026 sarà da venerdì 4 a domenica 6 settembre, necessaria per consentire attività di manutenzione funzionali alla circolazione dei treni blues, e sarà seguita dalla ripresa della circolazione e dal 13 settembre dal ripristino di 8 collegamenti ferroviari precedentemente sospesi. Nello specifico, dal 4 al 6 è prevista un'interruzione della linea tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria necessarie per permettere la futura circolazione dei treni blues. In questi tre giorni il servizio ferroviario sarà ridotto e integrato con collegamenti tramite autobus. Da segnalare che questa interruzione e la conseguente rimodulazione del servizio permetteranno di sperimentare per la prima volta il prolungamento fino a Vicchio di alcuni treni della tratta Firenze-Borgo San Lorenzo via Vaglia. Si tratta di una novità che andrà per la prima volta ad integrare i percorsi delle linee Borgo San Lorenzo e Faentina, con un collegamento Vicchio-Borgo Vaglia-Firenze più veloce e diretto che potrà entrare in servizio dal 2027. La sperimentazione di questo servizio, che diventerà effettiva entro l'inizio del nuovo anno, permetterà di mostrare agli utenti il suo valore e la sua rapidità.
2: In attesa dell'uscita dei gironi per quanto riguarda la terza categoria, è stato diramato il calendario del tabellone della Coppa Fringuelli. Il primo turno si giocherà sabato 5 settembre. In un girone a 3 è inserito il Cavallina, che se la vedrà nella gara inaugurale in casa contro il Carraia. Riposerà la Calenzanese. Nell'altro gruppo, che vede impegnate invece 3 squadre mugellane, nella prima giornata si giocherà Rontese Vicchio Sandro Vignini, mentre riposerà la nuova squadra della Lions Fortis Juventus. Le altre due gare dei triangolari si svolgeranno sabato 12 e mercoledì 30 settembre.
3: Prosegue la rassegna cinematografica estiva itinerante Liberamente Cinema, proposta dall'amministrazione comunale di Vaglia. Il quarto appuntamento a Fontebuona venerdì 4 settembre alle 21:15 presso il Circolo Arci Chiari di Luna, con la proiezione del film di animazione per famiglie Encanto. La rassegna arriverà al termine col quinto e ultimo appuntamento domenica 6 settembre alle 21:15 a Caselline presso il giardino del centro civico, con la proiezione del film Grazie Ragazzi.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch. Infoline 335-8001624.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
10: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
3: State con noi, state con Radio Mugello. State con noi, state con Radio Mugello. Sono le 16:29.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km. Prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata, 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OSS e corso per cucina toscana. Cana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647. Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico. 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente ai anziani con esperienza a zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello, 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo, 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa 329-9783-001. Offro con piccolo compenso 2 cisterne da 3.000 litri anche singolarmente. 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro. 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di 2 casse originali. Prezzo 250 euro. 320-0209-027. Vendo tavolo di castagno massello alto 5 cm, misure 1,93 x 95. 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette e pack. 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21. 389-1207-177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo automunita cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348-8950-652.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
2: al 334 79 88 000.
0: Radio Mugello.
3: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
4: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
5: Voglio vederti danzare.
4: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
10: Questo è perché ha scelto di restare old school.

0: OG.
1: Mi fido solo di quelli che ho attorno e te lo giuro si sta troppo meglio. Vi lascio tutte le tipe del mondo, con la mia tipa ci sto troppo meglio. Non ho più sonno, anche se lei mi tiene sempre sveglio. Adesso mi impegno, davvero mi impegno, davvero mi impegno.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
7: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre. Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
8: con Andrea Cini DJX.
7: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
9: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 17.
10: Radio Mugello Notizie.
11: A Barberino di Mugello, a seguito dell'attività di controllo delle alberature effettuata da agronomi forestali, è stata accertata la necessità di procedere all'abbattimento di alcune piante presenti sul territorio comunale perché ritenute pericolose per l'incolumità pubblica. Le aree interessate ai tagli che verranno effettuati a partire dal 3 settembre sono via Vespucci, via del Turlaccio e via del Tabernacolo. Allo stesso tempo continueranno verifiche e approfondimenti in altre aree del territorio comunale anche attraverso prove di staticità e trazione.
12: Estate 2003 contro estate 2026 a Borgo San Lorenzo, due estati diverse e un unico verdetto di caldo estremo. Il report effettuato dall'esperto di meteorologia Luca Varlani consente un confronto fra due delle estati considerate più calde dall'inizio del nuovo millennio. Nel periodo 1 giugno 31 agosto il risultato è sorprendente. Sulla carta le due estati sono quasi gemelle, con una temperatura massima media pressoché identica, 34,2 gradi nel 2003 contro 34,4 nel 2026 e una media stagionale addirittura leggermente inferiore nel 2026, 25,3 gradi contro 25,6. Ma è nel dettaglio che le due estati si differenziano nettamente. Il 2026 ha accumulato 49 giornate con temperature massime uguali o superiori ai 35 gradi contro le 34 del 2003, con una fase di caldo intenso che ha toccato il suo apice a fine luglio, 19 giorni consecutivi sopra questa soglia contro i 12 dell'estate simbolo del 2003. Il picco assoluto è arrivato il 31 luglio con 39 gradi. Sul fronte notturno il quadro si ribalta, appena 6 notti tropicali, minima non scesa sotto i 20 gradi nel 2026, esattamente la metà delle 12 registrate nel 2003, un segnale di un caldo diurno molto più aggressivo ma di un minore accumulo di calore nelle ore notturne. Anche le piogge raccontano una storia particolare, il totale stagionale 125 mm è risultato addirittura superiore alla media storica, ma oltre un terzo è caduto in un solo giorno, il 26 luglio, la firma di un clima che alterna lunghe fasi siccitose e rovesci intensi e concentrati. concentrati. Infine un dato che merita attenzione: il confronto tra Borgo San Lorenzo e la stazione urbana di Firenze Università mostra come negli ultimi 7 anni il fondo Valle Mugellano stia progressivamente chiudendo il divario di temperatura diurna con la città, fino a superarla proprio in quest'estate 2026. Un trend statisticamente significativo che apre interrogativi sul futuro climatico della vallata.
11: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di giovedì 3 settembre si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel tardo pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
12: Dopo il rinvio causa maltempo, ecco la nuova data della semifinale di Mugello Sonoro Music Contest che si terrà a Galliano di Mugello. L'appuntamento sarà venerdì 4 settembre alle 21.30 a Galliano nella pista dell'oratorio Anspi. Nella stessa serata la Proloco di Galliano ha organizzato una serata di pasta asciutta e birra sempre presso l'ora pista dell'oratorio dalle 19.30 con pasta asciutta e birra a 10 euro.
11: Per la rassegna di Comano d'Estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 6 settembre concerto jazz intitolato 100 Miles, tributo nel centenario della nascita di Miles Davis a cura della Scuola di Musica Sound, realizzato nell'ambito del Museo in Musica con il finanziamento dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero. 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà sabato 5 settembre alle 21.15 al Teatro Spazio Brizzolari di Scarperia in Viale Kennedy. Il duo Mica si esibirà in un concerto di musica classica, ingresso gratuito. Festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il programma prevede martedì 1 e mercoledì 2 settembre in Piazza dei Vicari alle 21 il Diottino, il palio del D8 per bambini. Venerdì 4 settembre alle 21 in Piazza dei Vicari la briscolata in piazza. Sabato 5 settembre alle 10.30 nel Palazzo dei Vicari la presentazione del libro sul D8. Nel centro storico dalle 18 a mezzanotte la serata rinascimentale, una serata immersiva nel Rinascimento fiorentino tra spettacoli, dame, cavalieri, sbandieratori e giochi di gagliardia. Domenica 6 settembre nel centro storico dalle 11 alle 23 la giornata rinascimentale, un'intera giornata immersi nel primo Rinascimento fiorentino con spettacoli, dame, cavalieri, sbandieratori, giochi di gagliardia, giullari e degustazioni di piatti d'epoca.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
10: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
13: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
14: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
15: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
14: Infoline 335 8001624.
16: E lei che cosa ne pensa?
17: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
18: Secondo lei mi conviene?
16: Conviene. Ma vai da Conad.
19: Via, via. Vieni via con me.
20: Conad ti conviene sempre.
19: Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
16: Conat.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
20: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
21: In ogni momento della tua giornata
10: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
21: Scegli la radio giusta.
10: Scegli solo Radio Mugello.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
7: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@castelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri a interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti, Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: Sono le 17:35.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare, il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
3: Voglio vederti danzare.
2: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente, i successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: Serie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite, udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: più fantasia, più Radio Mugello.
1: Tempo fa il corteggiator parlava d'amor, per dar prova del suo ardor concedeva il cuor. Oggi non è più così, è cambiato, lo sai. Per sedurre chi vorrai devi sussurrargli sì. Shushu, abbracciami un po' e io ti donerò un congelator, è un grande espositor, un atomizzator, è un bel apricomò, un bel cucinino, un mostro che fa il vino, un gran robot che spulci e un altro che fa i dolci, tre fibre in carbonio per fare il pinzimonio, un grigio aspiratore per migliorare l'odore. Vestiti a righe a pizzo e una pistola a spruzzo, un razzo dirigibile per essere imprendibile. Tempo fa si litigava e poi coi visi scuri ci si urlava, si lanciava i piatti contro i muri. Oggi che volete far? La vita è più cara. Torna da tua madre a casa e io rimango qui. Scusati un po' o mi riprenderò. Il congelator, l'armadio e l'ascensor, lo schiaccia immondizia, il succhiali pirizia, il lucida pantofole, lo specchio per le allodole, il poggiapiede i quadri e un gatto scaccialadri, tre fibre in carbonio per fare il pinzimonio, un abano per l'ata

0: poi all'improvviso ancora verrà con la mattina un'altra piccolina che ti offrirà il suo cuore. Allora cederai, perché così si fa, e in danza la vivrai fino alla prossima, e tutto ti darai fino alla prossima.
1: Radio Mugello.
2: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08. Domenica 20 settembre dalle ore 11 all'Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie, italiani e albanesi, con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: La pubblicità è una cosa seria.
5: Radio Mugello.
4: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
6: al 334 79 88 00.

0: Sono le 18.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Novità in arrivo per la linea ferroviaria Borgo San Lorenzo Pontasieve, in parte anche per la Faentina. Il traffico ferroviario vedrà un progressivo ritorno verso la normalità dopo i pesanti disagi dell'estate e il profilarsi di nuovi servizi. Il punto è stato fatto lunedì mattina dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dall'assessore alle infrastrutture Filippo Boni, che nel corso di una conferenza stampa hanno sottolineato gli effetti positivi dei lavori di manutenzione straordinaria realizzati da RFI e Trenitalia sulla rete ferroviaria e sui convogli, che consentiranno dopo il primo fine settimana di settembre la riapertura progressiva della linea Borgo-Pontasieve, ma anche novità previste per il 2027. Dopo l'attuale fase di servizio ridotto, il mese di settembre segnerà un progressivo recupero dell'offerta ferroviaria sulla linea Borgo-San Lorenzo-Pontasieve. Una breve interruzione programmata è già comunicata da inizio 2026, sarà da venerdì 4 a domenica 6 settembre, necessaria per consentire attività di manutenzione funzionale alla circolazione dei treni blues, e sarà seguita dalla ripresa della circolazione e dal 13 settembre dal ripristino di 8 collegamenti ferroviari precedentemente sospesi. Nello specifico, dal 4 al 6 è prevista un'interruzione della linea tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria necessarie per permettere la futura circolazione dei treni blues. In questi tre giorni il servizio ferroviario sarà ridotto e integrato con collegamenti tramite autobus. Da segnalare che questa interruzione, la conseguente rimodulazione del servizio, permetteranno di sperimentare per la prima volta il prolungamento fino a Vicchio di alcuni treni della tratta Firenze-Borgo San Lorenzo via Vaglia. Si tratta di una novità che andrà per la prima volta ad integrare i percorsi delle linee Borgo San Lorenzo e Faentina, con un collegamento Vicchio-Borgo-Vaglia-Firenze più veloce e diretto che potrà entrare in servizio dal 2027. La sperimentazione di questo servizio, che diventerà effettiva entro l'inizio del nuovo anno, permetterà di mostrare agli utenti il suo valore e la sua rapidità. È tutto pronto per la 17esima edizione di Una Nota per l'evento musicale di solidarietà che venerdì 4 e sabato 5 settembre devolverà come ogni anno l'intero ricavato delle serate in beneficenza. Dopo due anni al Parco Sandro Pertini, la due giorni organizzata dall'Associazione Amici delle Biblioteche cambia luogo e si trasferisce al Foro Boario di Borgo San Lorenzo, uno scenario inedito e dalla posizione più centrale che offre nuove possibilità. Sarà presente un'area street food, tornei di pallavolo, basket e calcio balilla e musica dal vivo e DJ set fino a tarda notte. Nel corso delle due serate il palco principale ospiterà giovani talenti del panorama artistico locale e regionale. Quest'anno i ricavati di Una Nota per la ricerca verranno devoluti a Fondazione Telethon e contribuiranno a finanziare la ricerca di cure per le malattie rare. Prosegue la rassegna cinematografica estiva itinerante Liberamente Cinema, proposta dall'amministrazione comunale di Vaglia. Il quarto appuntamento a Fontebuona venerdì 4 settembre alle 21:15 presso il Circolo Arci Chiari di Luna, con la proiezione del film di animazione per famiglie Encanto. La rassegna arriverà al termine col quinto e ultimo appuntamento domenica 6 settembre alle 21:15 a Caselline presso il giardino del centro civico, con la proiezione del film Grazie ragazzi. Per la rassegna Dicomano d'estate si sta svolgendo la 12esima edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 6 settembre concerto jazz intitolato 100 Miles, tributo nel centenario della nascita di Miles Davis a cura della Scuola di Musica Sound, realizzato nell'ambito del Museo in Musica con il finanziamento dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17:30 e sono ad ingresso libero.
3: In attesa dell'uscita dei gironi per quanto riguarda la terza categoria è stato diramato il calendario del tabellone della Coppa Fringuelli. Il primo turno si giocherà sabato 5 settembre. In un girone a tre è inserito il Cavallina, che se la vedrà nella gara inaugurale in casa contro il Carraia. Riposerà la Calenzanese. Nell'altro gruppo, che vede impegnate invece tre squadre mugellane, nella prima giornata si giocherà Rontese Vicchio Sandro Vignini, mentre riposerà la nuova squadra della Lions Fortis Juventus. Le altre due gare dei triangolari si svolgeranno sabato 12 e mercoledì 30 settembre.
4: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18:45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
3: con Andrea Cini DJX.
2: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con

0: 15 settembre e vi aspettiamo alla festa di settembre all'Onda.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
0: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Ba ba ba ba. Mm-hmm. Aha, aha.
2: Oh, dieses, die, die. Yeah!

Salsa. Baba, Elektrika, Salsa. Baba, Elektrika, Salsa.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua. La tua acqua, la tua vita.
5: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
6: Voglio vederti danzare.
5: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall, al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 18 e 47 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, riunitosi in via straordinaria a San Gaudenzio, ha approvato un atto di indirizzo per il rafforzamento della collaborazione strategica tra la Città Metropolitana di Firenze e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinese, Montefalterone e Campigna. L'impegno, ha spiegato la sindaca della Città Metropolitana, è finalizzato a consolidare la presenza attiva della metrocittà nell'ambito delle attività del parco, facendosi promotrice di progetti condivisi di area e intensificando la presenza dell'ente nei processi decisionali. Saranno promossi accordi di collaborazione e protocolli d'intesa con l'ente parco, i comuni di Londa e San Gaudenzio per definire una programmazione congiunta su mobilità dolce, turismo sostenibile e conservazione naturalistica ambientale. Visti i cambiamenti climatici, il parco rappresenta una grande risorsa e un'enorme opportunità per tutte le cittadine e cittadini dell'area metropolitana e della città di Firenze. Grazie alla collaborazione saranno individuate opportunità di finanziamento congiunte a valere su fondi europei, nazionali e regionali per interventi inerenti alla green economy, il restauro ecologico e alle infrastrutture verdi. Saranno coinvolti gli istituti scolastici superiori del territorio metropolitano in programmi di educazione ambientale, uscite didattiche e campus di formazione organizzati in collaborazione con il parco. Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Montefalterone e Campigna rappresenta un patrimonio naturale, ambientale e culturale di straordinario valore, custode di biodiversità unica e di aree d'eccellenza riconosciute a livello internazionale. Parco e Città Metropolitana puntano dunque a promuovere un'azione coordinata finalizzata a trasformare la presenza del parco in un volano strategico di sviluppo sostenibile, turismo green, agricoltura di qualità e conservazione attiva della natura per Londra, San Gaudenzio e l'intero ambito metropolitano.
3: Borgo San Lorenzo sfiora l'80% di raccolta differenziata, ma l'obiettivo è andare oltre, sollecitando la collaborazione di tutti per garantire sempre maggiore decoro ed avviare e superare le eventuali criticità che si possono riscontrare sul territorio. L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo, per affrontare questi temi, ha promosso un incontro pubblico venerdì 4 settembre alle 18 nella sala del Consiglio in Piazza Dante, con la partecipazione di Plures Alia. Sarà l'occasione per fare il punto sul servizio di igiene urbana, spiegare le novità introdotte negli ultimi mesi e raccogliere domande e segnalazioni direttamente da chi vive e lavora sul territorio. Nell'ultimo periodo sono stati introdotti nuovi servizi. Il materiale raccolto viene trattato nel nuovo impianto realizzato nell'area pratese, all'interno di una filiera dedicata al recupero dei tessili e orientata a trasformare i rifiuti in nuove risorse. L'incontro sarà anche il momento per illustrare al meglio un altro strumento a disposizione dei cittadini, l'app Aliestra, recentemente aggiornata, attraverso cui è possibile effettuare segnalazioni, consultare le informazioni relative alla posizione tariffaria, al sistema di raccolta vigente e di servizi presenti sul territorio, oltre a poter consultare la funzione dove lo butto, che permette di capire come gestire i propri rifiuti e qual è il loro corretto conferimento. Tra i temi dell'incontro anche quello dell'abbandono dei rifiuti, una questione che continua a interessare anche il territorio di Borgo San Lorenzo. Verrà illustrato il servizio rivolto dagli ispettori ambientali e fornito ai cittadini ogni dettaglio per effettuare correttamente le segnalazioni ed incrementare il presidio sul territorio. Verrà ricordato qual è il ruolo del comune e quello del gestore e quali strumenti possono essere utilizzati per contrastare il fenomeno. A Barberino di Mugello, a seguito dell'attività di controllo delle alberature effettuata da agronomi forestali, è stata accertata la necessità di procedere all'abbattimento di alcune piante presenti sul territorio comunale perché ritenute pericolose per l'incolumità pubblica. Le aree interessate ai tagli che verranno effettuati a partire dal 3 settembre sono via Vespucci, via del Turlaccio e via del Tabernacolo. Allo stesso tempo continueranno verifiche e approfondimenti in altre aree del territorio comunale anche attraverso prove di staticità e trazione. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle 8 di giovedì 3 settembre si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel tardo pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
2: Dopo il rinvio causa maltempo, ecco la nuova data della semifinale di Mugello Sonoro Music Contest che si terrà a Galliano di Mugello. L'appuntamento sarà venerdì 4 settembre alle 21.30 a Galliano nella pista dell'oratorio Anspi. Nella stessa serata la Proloco di Galliano ha organizzato una serata di pasta asciutta e birra sempre presso l'ora pista dell'oratorio dalle 19.30 19.30 con pasta asciutta e birra a 10 euro.
3: Sabato 5 settembre alle 16.30 nella sede dell'associazione Ellera in via San Donato a Polcanto l'esperto Vito Peluso spiegherà come costruire un aquilone. L'evento si rivolge a famiglie con bambini e a tutti i curiosi desiderosi di imparare. L'obiettivo è far divertire tutta la comunità, soprattutto le future generazioni, facendo sì che bambini e ragazzi socializzino con i loro coetanei mentre apprendono tecniche artigianali manuali. Accesso gratuito, non è necessaria la prenotazione. L'associazione Ellera offrirà una piccola merenda ai partecipanti, gradito ma non obbligatorio il tesseramento in loco all'APS, gratuito per i minori di 12 anni. L'evento avrà luogo nel giardino e in caso di maltempo avverrà all'interno. Sabato 5 settembre, una giornata interamente dedicata a Rocco Scotellaro e Vincenza Castria tra letteratura, diritti civili e teatro. Il territorio mugellano ospita un doppio appuntamento a ingresso libero tra il Teatro Comunale Corsini di Barberino di Mugello e il Parco Mediceo di Pratolino a Vaglia. Due eventi dedicati alla memoria e all'eredità umana, politica e letteraria di Rocco Scotellaro, sindaco socialista di Tricarico e indimenticato poeta della civiltà contadina del Mezzogiorno. Su impulso dell'Associazione dei Lucani a Firenze, in collaborazione con la città metropolitana di Firenze e il comune di Barberino di Mugello. La giornata prenderà il via alle 17.30 al Teatro Comunale Corsini di Barberino di Mugello con l'incontro dal titolo Sempre Nuova e l'Alba. Il convegno tratterà di Scotellaro e Vincenza Castria, nativa di Montescaglioso e figura di rilievo del movimento operaio e contadino lucano e meridionale, nonché portavoce della questione femminile. L'iniziativa sarà aperta dai saluti istituzionali della sindaca di Barberino di Mugello Sara Di Maio e del consigliere delegato della città metropolitana di Firenze Nicola Armentano. Seguiranno gli interventi accademici e storici di Teresa Megale, docente dell'Università degli Studi di Firenze, di Valdo Spini, oltre alle testimonianze dei sindaci Paolo Paradiso di Tricarico e Vincenzo Zito di Montescaglioso, di Francesco Novello, congiunto di Vincenza Castria, e dell'attore e regista Ulderico Pesce. A scandire i vari momenti del pomeriggio saranno gli intermezzi musicali dedicati ai temi dell'emigrazione eseguiti dalla band Carpineta Futuro Remoto. La celebrazione proseguirà poi in serata al Parco Mediceo di Pratolino nell'ambito della rassegna Un Parco di Musica con il sindaco contadino. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il cinema Garibaldi di Scarperia riapre le sue attività stagionali venerdì 4 settembre dopo un intenso lavoro di riordino e risistemazione dei locali e dopo la fortunata esperienza della rena estiva di cinema nel Palazzo dei Vicari. L'evento scelto per la riapertura intende connettersi alla magia del cinema e alle eccellenze del territorio grazie alla preziosa collaborazione con gli organizzatori del mercato contadino del giovedì di Borgo San Lorenzo, un'esperienza che si ispira ai principi fondanti dell'Associazione Culturale Arzac, pioniera nazionale nel settore dell'agricoltura pulita e della sana alimentazione. Il programma prevede alle 19.30 l'aperitivo contadino in collaborazione con il mercato contadino, con i prodotti dei produttori del Mugello e della Val di Sieve. A seguire la proiezione del film Agent of Happiness, un film sul tema della ricerca della felicità in Bhutan. Il film sarà in programmazione anche sabato 5 e domenica 6, sempre alle 21.30. Il mercato contadino del giovedì continua ad animare gli spazi esterni della cooperativa Proforma Borgo San Lorenzo con un appuntamento fisso dedicato alla sostenibilità. Il programma di giovedì 3 settembre prevede dalle 17 alle 20 uno dei temi centrali del progetto Biodiversità al mercato, la tutela degli insetti impollinatori e la conoscenza delle piante. Dalle 17 alle 18.30 in programma Semi in viaggio, laboratorio e dimostrazione a cura di Jam Lab Education, pensato per bambine, bambini e curiosi di tutte le età. Come ogni giovedì dalle 17 alle 20 saranno presenti i banchi del mercato con prodotti sostenibili e di prossimità. A fare da cornice alla serata l'aperitivo contadino. Una serata tra la storia etrusca e il fascino dell'universo. Sabato 5 settembre alle 21 il gruppo archeologico di Comanese organizza un evento speciale nell'area archeologica di Frascole nel comune di Dicomano. Il titolo è Parliamo di stelle sotto le stelle, immagini dal cosmo, pianeti, stelle e galassie nell'atmosfera magica degli scavi etruschi, a cura di Enrica Giuntini e Riccardo Seghi. Ingresso libero, per informazioni gruppo archeodicomanese @gmail.com. In occasione delle giornate rinascimentali di Scarperia, la Bottega d'Arte apre le sue porte in piazza della Torricella per un'esperienza immersiva dedicata alle antiche tecniche artistiche del Rinascimento. I partecipanti potranno sperimentare la preparazione dei colori a tempera all'uovo secondo l'antica tradizione delle botteghe rinascimentali e la creazione di una lettera istoriata su pergamena impreziosita Sita con Foglia Oro, un laboratorio pratico a cura della pittrice Elisa Marianini rivolto ad adulti e bambini per riscoprire le tecniche dei grandi maestri e vivere in prima persona l'atmosfera di una bottega rinascimentale. Gli appuntamenti, della durata di un'ora e mezzo circa, sono sabato 5 settembre alle 18.30 e domenica 6 settembre alle 11 e alle 17. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 339-2933-799. Massimo 18 partecipanti per ciascun laboratorio. Festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il programma prevede martedì 1 e mercoledì 2 settembre in piazza dei Vicari alle 21 il Diottino, il palio del D8 per bambini, venerdì 4 settembre alle 21 in piazza dei Vicari la briscolata in piazza, sabato 5 settembre alle 10.30 nel palazzo dei Vicari la presentazione del libro sul D8, nel centro storico dalle 18 a mezzanotte la serata rinascimentale, una serata immersiva nel rinascimento fiorentino tra spettacoli, dame, cavalieri, sbandieratori e giochi di gagliardia. Domenica 6 settembre nel centro storico dalle 11 alle 23 la giornata rinascimentale, un'intera giornata immersi nel primo rinascimento fiorentino con spettacoli, dame e cavalieri, sbandieratori, giochi di gagliardia, giullari e degustazioni di piatti d'epoca.
4: Parliamo questa volta di terza categoria e lo facciamo con una delle squadre che si sono più rinforzate per affrontare il prossimo campionato. Parliamo di Cavallina e lo facciamo con il suo allenatore Marco Giovannetti, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello.
5: Salve, buonasera a tutti, ciao.
4: Allora Marco, si riparte con questa nuova avventura, tu sei subentrato l'anno passato alla conduzione tecnica del Cavallina, quest'anno c'è un impegno rinnovato da parte vostra, anzi addirittura rilanciate perché avete preso giocatori di esperienza che hanno già fatto addirittura la prima categoria, segno evidente che questa volta, quest'anno a Cavallina si vuol fare veramente sul serio, non, o quantomeno più serio degli altri anni, e cercare quantomeno di arrivare in vetta.
5: Ma senti, io sono arrivato sì l'anno scorso a fine dicembre e quindi mi sono trovato molto bene, quindi ho deciso di rimanere quest'anno qui, c'è un progetto che mi piace e secondo me la squadra si è stata fatta sicuramente un buon lavoro da parte della società, del direttore sportivo, di Simone, quindi insomma sono molto contento, quindi sì. Siamo rinforzati, sì, senz'altro.
4: Questo... ci vuoi parlare dei nuovi arrivi? Sono tutti giocatori, appunto, a cominciare dai due, dal Barberino, Camarlinghi e Alpi, ma poi lo stesso Cresci da Reconquista, Agonigi dalle Gallenese,
5: sì,
4: nomi di un certo livello.
5: Sono tutti ragazzi forti che hanno accettato volentieri di sposare questo la causa del Cavallina e sinceramente anche dopo questi primi 10 giorni circa di preparazione sono molto contento, sono presenti, si sono già inseriti, comunque conoscevano già l'ambiente perché diversi comunque sono di Barberino e quindi sono contento di come si sono inseriti tutti, ci siamo rinforzati un po' in tutte le parti perché la rosa ovviamente è una rosa molto ampia in questo momento e chiaramente quindi siamo circa 29 giocatori.
4: Quindi qualcuno dovrà andare purtroppo in tribuna a fare il tifo?
5: Purtroppo sai, non avendo juniores e poi il campionato è lungo, quindi cioè, purtroppo capitano anche infortuni, di difficoltà anche logistiche a volte di lavoro, eccetera. Quindi insomma sicuramente numericamente serviranno tutti.
4: Senti, domenica prossima si parte subito sul serio, c'è la Coppa sì. Pringuelli, affronterete il Carraia che insieme alla Calenzanese è il trittico del primo turno sì. della Coppa Pringuelli, poi ci sarà il secondo turno il 12 di settembre e l'ultimo il 30, e quindi questa settimana c'è da mettere a punto i giri del motore.
5: Si stava aspettando, si è saputo l'ufficialità, non conosco le due squadre, quindi ecco, non so, comunque noi giochiamo domenica in casa e poi vediamo, ecco, se quella successiva in caso di vittoria oppure di pareggio, sconfitta, dipende insomma dal giorno.
4: Ho visto l'elenco delle iscritte alla terza categoria provinciale, ricordiamo che è un campionato a livello provinciale, ma insomma sono più di 40, quindi sì. Se fanno due gironi qualcuno rimane fuori, andrà magari nelle province vicine di Pistoia, di Prato, chissà.
5: Sì, ho visto anch'io, mi sembra di tu, ho fatto il conto 43.
4: Esatto, 43,
5: non so quanti quanti gironi faranno, se ne fanno due come al solito, come dell'anno scorso, sicuramente qualcuno andrà nel girone di Prato, però ecco, può darsi anche che ne facciano tre, non partono tre, forse numericamente
4: sarebbero un po' difficili. Sarebbero da 14, quindi non so.
5: Vabbè, quindi probabilmente no, vediamo.
6: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19:02.
1: www.radiomugello.it

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

sì. Al collo gioielli Tiffany, lei mi fa venire i brividi. La mia vita sembra un film, residenza l'hotel Paris. Spendo soldi pensandoti, vorrei solo che fossi qui. Ti ho

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: State con noi. State con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
12: Ti ho raccontato storie che ancora mi somigliano.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
5: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
6: Voglio vederti danzare.
5: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

stai attento quando scendi, quali venti incontrerai. E ai potenti della terra, tra banditi e tra sciacalli.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre. Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
4: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
1: Infoline 335 800 1624.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
5: con Andrea Cini DJX.
3: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e

0: POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. State con Radio Mugello.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, e tutta sola verso il cielo nero e nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Novità in arrivo per la linea ferroviaria Borgo San Lorenzo Pontasieve e in parte anche per la Faentina. Il traffico ferroviario vedrà un progressivo ritorno verso la normalità dopo i pesanti disagi dell'estate e il profilarsi di nuovi servizi. Il punto è stato fatto lunedì mattina dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dall'assessore alle infrastrutture Filippo Boni, che nel corso di una conferenza stampa hanno sottolineato gli effetti positivi dei lavori di manutenzione straordinaria realizzati da RFI e Trenitalia sulla rete ferroviaria e sui convogli, che consentiranno dopo il primo fine settimana di settembre la riapertura progressiva della linea Borgo-Pontasieve, ma anche novità previste per il 2027. Dopo l'attuale fase di servizio ridotto, il mese di settembre segnerà un progressivo recupero dell'offerta ferroviaria sulla linea Borgo-San Lorenzo-Pontasieve. Una breve interruzione programmata è già comunicata da inizio 2026, sarà da venerdì 4 a domenica 6 settembre, necessaria per consentire attività di manutenzione funzionale alla circolazione dei treni blues, e sarà seguita dalla ripresa della circolazione e dal 13 settembre dal ripristino di 8 collegamenti ferroviari precedentemente sospesi. Nello specifico, dal 4 al 6 è prevista un'interruzione della linea tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria necessarie per permettere la futura circolazione dei treni blues. In questi tre giorni il servizio ferroviario sarà ridotto e integrato con collegamenti tramite autobus. Da segnalare che questa interruzione e la conseguente rimodulazione del servizio permetteranno di sperimentare per la prima volta il prolungamento fino a Vicchio di alcuni treni della tratta Firenze-Borgo San Lorenzo via Vaglia. Si tratta di una novità che andrà per la prima volta ad integrare i percorsi delle linee Borgo San Lorenzo e Faentina, con un collegamento Vicchio-Borgo-Vaglia-Firenze più veloce e diretto che potrà entrare in servizio dal 2027. La sperimentazione di questo servizio, che diventerà effettiva entro l'inizio del nuovo anno, permetterà di mostrare agli utenti il suo valore e la sua rapidità.
3: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, riunitosi in via straordinaria a San Gaudenzio, ha approvato un atto di indirizzo per il rafforzamento della collaborazione strategica tra la Città Metropolitana di Firenze e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinese, Montefalterone e Campigna. L'impegno, ha spiegato la sindaca della Città Metropolitana, è finalizzato a consolidare la presenza attiva della metrocittà nell'ambito delle attività del parco, facendosi promotrice di progetti condivisi di area e intensificando la presenza dell'ente nei processi decisionali. Saranno promossi accordi di collaborazione e protocolli di intesa con l'ente parco, i comuni di Londa e San Gaudenzio, per definire una programmazione congiunta su mobilità dolce, turismo sostenibile e conservazione naturalistica ambientale. Visti i cambiamenti climatici, il parco rappresenta una grande risorsa e un'enorme opportunità per tutte le cittadine e cittadini dell'area metropolitana e della città di Firenze. Grazie alla collaborazione saranno individuate opportunità di finanziamento congiunte a valere su fondi europei, nazionali e regionali per interventi inerenti alla green economy, il restauro ecologico e alle infrastrutture verdi. Saranno coinvolti gli istituti scolastici superiori del territorio metropolitano in programmi di educazione ambientale, uscite didattiche e campus di formazione organizzati in collaborazione con il parco. Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Montefalterone e Campigna rappresenta un patrimonio naturale, ambientale e culturale di straordinario valore, custode di biodiversità unica e di aree d'eccellenza riconosciute a livello internazionale. Parco e Città Metropolitana puntano dunque a promuovere un'azione coordinata finalizzata a trasformare la presenza del parco in un volano strategico di sviluppo sostenibile, turismo green, agricoltura di qualità e conservazione attiva della natura per Londa, San Gaudenzio e l'intero ambito metropolitano.
2: A Barberino di Mugello, a seguito dell'attività di controllo delle alberature effettuata da agronomi forestali, è stata accertata la necessità di procedere all'abbattimento di alcune piante presenti sul territorio comunale perché ritenute pericolose per l'incolumità pubblica. Le aree interessate ai tagli, che verranno effettuati a partire dal 3 settembre, sono via Vespucci, via del Turlaccio e via del Tabernacolo. Allo stesso tempo continueranno verifiche e approfondimenti in altre aree del territorio comunale anche attraverso prove di staticità e trazione. Il mercato contadino del giovedì continua ad animare gli spazi esterni della cooperativa Proforma Borgo San Lorenzo con un appuntamento fisso dedicato alla sostenibilità. Il programma di giovedì 3 settembre prevede dalle 17 alle 20 uno dei temi centrali del progetto Biodiversità al mercato: la tutela degli insetti impollinatori e la conoscenza delle piante. Dalle 17 alle 18:30 in programma Semi in viaggio, laboratorio e dimostrazione a cura di Jam Lab Education, pensato per bambine, bambini e curiosi di tutte le età. Come ogni giovedì dalle 17 alle 20 saranno presenti i banchi del mercato con prodotti sostenibili e di prossimità. A fare da cornice alla serata l'aperitivo contadino.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

dagli forza e consistenza, e poi lascia siano loro a prenderti.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello. Ask yourself this. What are you doing here for?

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 22 e 5 minuti.
1: Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.
3: A parte il cielo che minaccia sempre pioggia, a parte il fatto che è caduta già una goccia, e non riesco a sopportare l'indifferenza generale.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi. Estate con Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
2: Estate in musica.

sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 23:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di giovedì 3 settembre si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel tardo pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Per la rassegna di Comano d'Estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 6 settembre, concerto jazz intitolato 100 Miles, tributo nel centenario della nascita di Miles Davis a cura della Scuola di Musica Sound, realizzato nell'ambito del Museo in Musica, con il finanziamento dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17:30 e sono ad ingresso libero. Prosegue la rassegna cinematografica estiva itinerante Liberamente Cinema, proposta dall'amministrazione comunale di Vaglia. Il quarto appuntamento a Fonte Buona venerdì 4 settembre alle 21:15 presso il Circolo Arci Chiari di Luna con la proiezione del film di animazione per famiglie Encanto. La rassegna arriverà al termine col quinto e ultimo appuntamento domenica 6 settembre alle 21:15 a Caselline presso il giardino del centro civico con la proiezione del film Grazie Ragazzi. Il cinema Garibaldi di Scarperia riapre le sue attività stagionali venerdì 4 settembre dopo un intenso lavoro di riordino e risistemazione dei locali e dopo la fortunata esperienza della Rena Estiva di Cinema nel Palazzo dei Vicari. L'evento scelto per la riapertura intende connettersi alla magia del cinema e alle eccellenze del territorio grazie alla preziosa collaborazione con gli organizzatori del mercato contadino del giovedì di Borgo San Lorenzo, un'esperienza che si ispira ai principi fondanti dell'Associazione Culturale Arzac, pioniera nazionale nel settore dell'agricoltura pulita e della sana alimentazione. Il programma prevede alle 19:30 l'aperitivo contadino in collaborazione con il mercato contadino, con i prodotti dei produttori del Mugello e della Val di Sieve, a seguire la proiezione del film Agent of Happiness, un film sul tema della ricerca della felicità in Bhutan. Il film sarà in programmazione anche sabato 5 e domenica 6, sempre alle 21:30. Sabato 5 settembre, una giornata interamente dedicata a Rocco Scotellaro e Vincenza Castria tra letteratura, diritti civili e teatro. Il territorio mugellano ospita un doppio appuntamento a ingresso libero tra il Teatro Comunale Corsini di Barberino di Mugello e il Parco Mediceo di Pratolino a Vaglia. Due eventi dedicati alla memoria e all'eredità umana, politica e letteraria di Rocco Scotellaro, sindaco socialista di Tricarico e indimenticato poeta della civiltà contadina del Mezzogiorno, su impulso dell'Associazione dei Lucani a Firenze in collaborazione con la città metropolitana di Firenze e il Comune di Barberino di Mugello. La giornata prenderà il via alle 17:30 al Teatro Comunale Corsini di Barberino di Mugello con l'incontro dal titolo Sempre Nuova e l'Alba. Il convegno tratterà di Scotellaro e Vincenza Castria, nativa di Montescaglioso e figura di rilievo del movimento operaio e contadino lucano e meridionale, nonché portavoce della questione femminile. L'iniziativa sarà aperta dai saluti istituzionali della sindaca di Barberino di Mugello Sara Di Maio e del consigliere delegato della città metropolitana di Firenze Nicola Armentano. Seguiranno gli interventi accademici e storici di Teresa Megale, docente dell'Università degli Studi di Firenze, di Valdo Spini, oltre alle testimonianze dei sindaci Paolo Paradiso di Tricarico e Vincenzo Zito di Montescaglioso, di Francesco Novello, congiunto di Vincenza Castria, e dell'attore e regista Ulderico Pesce. A scandire i vari momenti del pomeriggio saranno gli intermezzi musicali dedicati ai temi dell'emigrazione eseguiti dalla band Carpineta Futuro Remoto. La celebrazione proseguirà poi in serata al Parco Mediceo di Pratolino nell'ambito della rassegna Un Parco di Musica con il sindaco contadino. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
3: In attesa dell'uscita dei gironi per quanto riguarda la terza categoria è stato diramato il calendario del tabellone della Coppa Fringuelli. Il primo turno si giocherà sabato 5 settembre. In un girone a 3 è inserito il Cavallina, che se la vedrà nella gara inaugurale in casa contro il Carraia. Riposerà la Calenzanese. Nell'altro gruppo, che vede impegnate invece 3 squadre mugellane, nella prima giornata si giocherà Rontese Vicchio Sandro Vignini, mentre riposerà la nuova squadra della Lions Fortis Juventus. Le altre due gare dei triangolari si svolgeranno sabato 12 e mercoledì 30 settembre.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
0: Radio Mugello
5: 334-7988-000. Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. State con Radio Mugello. State con noi. State con Radio Mugello.

magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@elcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri a interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti, Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi. Estate con Radio Mugello.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

che la sa. I Dreams Project non fanno rap from the street perché non loopano i campioni, fanno track con un click. Big big up per chi si sbatte per qualcosa, a morte chi la mente ce l'ha indifferente, lacunosa. Schifo complice.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: È mezzanotte e 33 minuti.
5: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: È 1:31.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.